Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via.

l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via.